0: dentro non è già.
1: Non ti serve quello con un tempo per andare. Mettere il filtro alla guida. Il tempo. Ma
0: non è detto,
1: non è detto. Lago posso andare.